potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Così

Continuamos con la cantante Dido, Who Makes Me Feel. How makes me you feel?